0: Dumela.
1: Dumela ntate u kai kai.
0: Ngiteng u kai.
1: Tete.
0: Eh.
1: Swa tsamaya tsonu.
0: Eh, tsamaya le wae.
1: Ho kwa hai hai.
0: Eh.
1: Tsamaya.
0: Bichane.